creditori, crepi tutti i creditori, con non voglio più impazzir, con non voglio più impazzir, crepi tutti i creditori, crepi tutti i creditori, con non voglio più impazzir, con non voglio più impazzir, crepi tutti i creditori, crepi tutti i creditori, con non voglio più impazzir, con non voglio più impazzir, con non voglio più impazzir.

0: per sorte sarai morto dagli affanni.
1: E di cuore aletti sia.
0: Si consuma e si va a morte, anche il suolo può star via.
1: Morirete di grassezza.
0: E tu stolto andai sotterra,

0: me da quella donna non volo ser veduto.
1: Sicura che io scopri l'onor mio perduto. Sapete che pendetela?
0: Dove ce l'anni posso?
1: E trate questo radio.
0: Amico, è dove sei?
1: Provate e trate dentro.
0: Sti solo per un pelo.
1: E se lo dato al cielo. E mi madama Ford, che cosa avete fatto? Voi siete rovinata, perduta, svergonata.
2: Signora, vi spiegate, io non intendo

ma vuoi fedele? Sì, sì. Uccelli con imbroglio, ma forse questo è bello, ma se ne esco libero, se sale mia la pelle, se può succedere in faccio, per la vita io faccio, per la città. Io se ne cucciolfatemi, mancava ancora questa, mancava ancora questa.

mi da portare al lavandaio. Vorreste forse mescervi anche in questo?

0: favorito. Andate, andate avanti.
1: Se non pagate le mie 100 lire, e sequestrato tutto.
0: Non mancava che questo. Ginotti non si paga. Entro domani vi pagherò costui che è socio mio.
2: E questo mio marito, non sapete?
0: Come? Mr. Brooke? Che debbo dire? Scusate.